scorderò mai più. Mio padre andò per la sua strada, l'amore o l'avventura, non so, però fu dura.

sente accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi.